0: questa serie film al centro rosso, c'è il pessimo film di Caracol con la scena di Shul Mauritania, qui ci vanno un po' di casi, tra la diatta e il
1: Quattro con seis.